kurechi nirube daddy chitane chutwe tatwan *292#. *292#. Gronga, magere chi daddy. *292#. Gronga.

0: Yaga sita negure ngo
1: tito.
0: Yaga si negure tito. Tito. Tito. Tito. Tito. Tito. Tito. Oye, Tito. Ya mato kana Tito yi. Amma chita na gasu koyawa tuwa nungu ne bugusin number 4. Bugusin number 4. Bugusin number 4. Chita na gasu biya bugusin number 4. Negasi biar pusing number four. Mau gini cerita ni. Cerita negasi biar number four.

Gagne ci tawa ki waje ci ta dadi aya ci tana ge ko ne guren Rose. Rose.